Deuterius era vehementi, in amaritudine loquor vehementi, accuse materie, tinis elementi, simis foliore colon adventi, cum si deni proprium vir sapienti, super vetra ponere sene fundamenti,

elementi, ma tu sei materie, tini sei elementi, si mi soffoglio le colonne trenti, considini proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sene fondamenti,